0: Una de la madrugada. 5 minutos. Una de la madrugada. 5 minutos.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!

0: Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi?
1: Yeah!
0: Avete spostato la macchina?
1: Yeah!
0: Anch'io!